0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 3 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario, l'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno, la presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che starà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci, in ambito professionale mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 27 luglio 2026 è il giorno numero 208 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:34. I santi del giorno sono San Celestino I, San Pantaleone e Beata Camilla Gentili. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 luglio del 1921 dei ricercatori dell'Università di Toronto isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nel 1929 Alberto Moravia irrompe sulla scena letteraria con il romanzo psicologico Gli Indifferenti. Nel 1993 l'Italia viene colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone. 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. E nel 1940 Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 luglio del 2001 il Sette Rosa, campione uscente, batte l'Ungheria nella finale del campionato mondiale di pallanuoto femminile e diventa campione del mondo. Nel 2012, a Londra, va in scena la cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade. E nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France, è il 7º italiano a riuscirci. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 luglio del 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 Fabri Fibra lancia il singolo Vipin Trip. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giosuè Carducci, nato a Val di Castello il 27 luglio 1835 e scomparso a Bologna il 16 febbraio 1907. È uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l'ambito premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Peppino Di Capri, nato a Capri il 27 luglio 1939 e qui scomparso l'11 luglio del 2026. Interprete elegante, pianista raffinato, protagonista della canzone italiana del Novecento. Compie oggi 58 anni l'attrice e produttrice cinematografica ed ex modella italiana Maria Grazia Cucinotta. 44 candeline sulla torta dell'ex pugile e dirigente sportivo italiano Clemente Russo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 luglio 2008 di Marisa Merlini. Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
0: 66 Vintage Spot.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
6: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
3: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
6: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
3: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
6: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà a una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario. L'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno. La presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che starà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci. In ambito professionale mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più 0571 9806.
5: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
7: Che succede?
8: Un topo!
7: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
9: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
7: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
10: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
12: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
13: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
14: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
15: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollaut, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
4: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
5: Conflitto in Medio Oriente. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
4: In Italia ora verità e giustizia per Fakir. Lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. Assegnata la scorta al sindaco minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini della bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione.
5: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua e trovatosi in difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
4: La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
5: Intanto arriva l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 27 luglio 2026 è il giorno numero 208 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:34. I santi del giorno sono San Celestino I, San Pantaleone e Beata Camilla Gentili. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 luglio del 1921 dei ricercatori dell'Università di Toronto isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nel 1929 Alberto Moravia irrompe sulla scena letteraria con il romanzo psicologico Gli Indifferenti. Nel 1993 l'Italia viene colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone. 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. E nel 1940 Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 luglio del 2001 il Sette Rosa, campione uscente, batte l'Ungheria nella finale del campionato mondiale di pallanuoto femminile e diventa campione del mondo. Nel 2012 a Londra va in scena la cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade. E nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France, è il 7º italiano a riuscirci. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 luglio del 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 Fabri Fibra lancia il singolo Vipin Trip. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giosuè Carducci, nato a Val di Castello il 27 luglio 1835 e scomparso a Bologna il 16 febbraio 1907. È uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l'ambito premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Peppino Di Capri, nato a Capri il 27 luglio 1939 e qui scomparso l'11 luglio del 2026. Interprete elegante, pianista raffinato, protagonista della canzone italiana del Novecento. Compie oggi 58 anni l'attrice e produttrice cinematografica ed ex modella italiana Maria Grazia Cucinotta. 44 candeline sulla torta dell'ex pugile e dirigente sportivo italiano Clemente Russo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 luglio 2008 di Marisa Merlini. Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: La tua estate viaggia al sicuro!
1: Viltage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Vintage.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18esimo posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19esima, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20esima in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con due breaking news in Fipiri: code per incidenti di 5 km tra Ponte de Rei e Santa Croce, tra Empoli Est e Ginestra, il tutto verso Firenze. Quest'ultimo incidente è localizzato al chilometro 16, consigliamo di uscire ad Empoli Est e rientrare in Fipiri a Ginestra, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per quanto riguarda l'autostrada, in A1 a tratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, e verso sud tra Via 1 Variante e Badia, in A11, per incidente 3 km di coda tra Chiesina e Pistoia, e troviamo inoltre code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. Sempre in A11, coda per lavori all'altezza del bivio 11, raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni. In A12 1 km di coda a tratti per lavori tra bivio A12, raccordo A11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info Service in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
5: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
5: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
10: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
11: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
4: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
3: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
4: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
0: 66 Vintage.

0: 8 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
3: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
4: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
3: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
4: Buone notizie in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
3: Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della grande boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen, la maglia verde, e Isaac Del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali,

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: touch spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per incidente verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Ci spostiamo in A11, dove troviamo coda per lavori all'altezza del bivio A11 raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni. Sempre in A11 rallentamenti e code per traffico tra Alto Pascio e Prato Ovest e tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 per lavori code a tratti per 3 km tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. In Fipili permangono 5 km di coda per incidente tra Empoli Est e Ginestra verso il capoluogo. Per lavori in direzione mare 2 km di coda tra San Miniato e Santa Croce. Per incidente inoltre 3 km di coda con tendenza alla diminuzione tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, in settimana sono in programma le asfaltature definitive in viale Matteotti e in piazzale Donatello. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
5: Vintage.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto Made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
12: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
13: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
12: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
14: Vintage.
15: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
16: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
15: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
16: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
14: Vintage.
15: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Paura Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
5: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Belut, 21enne, presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese e cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
6: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale, in mattinata riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
5: In Italia, in un'indagine coordinata dalla DDA di Brescia, i finanzieri del comando operativo aeronavale dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunto a destinazione, il carico avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
6: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la premier Giorgia Meloni.
5: Lo sport celeste Polsonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea campionessa italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli assoluti 2026. La ventenne Brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 anche allo stadio Ridolfi di Firenze.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 27 luglio 2026 è il giorno numero 208 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:34. I santi del giorno sono San Celestino I, San Pantaleone e Beata Camilla Gentili. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 luglio del 1921 dei ricercatori dell'Università di Toronto isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nel 1929 Alberto Moravia irrompe sulla scena letteraria con il romanzo psicologico Gli Indifferenti. Nel 1993 l'Italia viene colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone, 2 a Roma danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. E nel 1940 Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hair. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 luglio del 2001 il Sette Rosa, campione uscente, batte l'Ungheria nella finale del campionato mondiale di pallanuoto femminile e diventa campione del mondo. Nel 2012 a Londra va in scena la cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade. E nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France, è il 7º italiano a riuscirci. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 luglio del 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 Fabri Fibra lancia il singolo Vipin Trip. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Giosuè Carducci, nato a Val di Castello il 27 luglio 1835 e scomparso a Bologna il 16 febbraio 1907. È uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l'ambito premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Peppino Di Capri, nato a Capri il 27 luglio 1939 e qui scomparso l'11 luglio del 2026. Interprete elegante, pianista raffinato, protagonista della canzone italiana del Novecento. Compie oggi 58 anni l'attrice e produttrice cinematografica ed ex modella italiana Maria Grazia Cucinotta. 44 candeline sulla torta dell'ex pugile e dirigente sportivo italiano Clemente Russo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 luglio 2008 di Marisa Merlini. Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Vantage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it.

0: Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo. Le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai. A Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucina o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
8: Dagli anni 60 agli anni 90,
7: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Ciao a tutti da Irene Rossi, ecco qua un nuovo appuntamento con la Vintage Parade, anche questa settimana andando a vedere quali erano le numero uno in Italia proprio nella quinta settimana di luglio. Andiamo subito a scoprire successi, devo dire, questa settimana tutti italiani che si trovavano nella hit parade italiana proprio nel 1960 e poi 1970, 80 e 90, tondi tondi. Si parte subito dal 60 con un grande personaggio della storia della musica italiana, Umberto Bindi, con una bellissima canzone, Il nostro concerto, singolo scritto con Giorgio Calabrese, pubblicato su 45 giri per Dischi Ricordi proprio nel 60, che mise a frutto gli studi classici di Bindi con un'introduzione strumentale lunga più di 70 secondi. Riuscì a raggiungere la prima posizione in classifica italiana e mantenerla per 10 settimane. E allora noi ce l'ascoltiamo, Il nostro concerto.
7: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1960.

0: nostro concerto Umberto Bindi, ma passiamo al 1970, 10 anni dopo, e un vero classico italiano. Al primo posto questa settimana nella hit parade italiana c'era La lontananza di Domenico Modugno, che aveva sul lato B Ti amo, amo te. In questo caso si tratta di entrambe canzoni che ebbero tantissimo successo. Il testo della lontananza, curiosità, è stato scritto proprio da Modugno insieme a Enrica Bonaccorti, che il cantautore aveva conosciuto l'anno precedente durante lo spettacolo teatrale Mi è caduta una ragazza nel piatto. Andiamo ad ascoltarci quindi Modugno con la sua lontananza.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1970.
2: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me era

0: 1970 la voce di Domenico Modugno nella hit parade italiana, ma andando avanti di 10 anni fino al 1980, al primo posto troviamo una canzone ormai pop, come sicuramente all'epoca cominciava ad andare più di moda, dall'album Di Notte, Non So Che Darei, canzone incisa proprio in quell'anno da Alan Sorrenti, che partecipò con questa all'Eurovision Song Contest e nello stesso anno la presentò anche al Festival Bar come concorrente a Un Disco per l'Estate. Esiste anche una versione in lingua inglese che si intitola If You Need Me Now. Adesso però noi ce l'ascoltiamo nella versione originale. Non So Che Darei, Alan Sorrenti, al primo posto nel 1980.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade, 1980.

0: 1980, passiamo però al 1990, e se vi parlo di luglio del 90, secondo me lo sapete già qual era la canzone più ascoltata e più cantata, letteralmente a squarciagola, di quell'estate. Un'estate italiana, colloquialmente però chiamata Notti Magiche, erroneamente se ci pensate, canzone ufficiale proprio del campionato del mondo di quell'anno. Una canzone che in realtà era una traduzione della versione inglese, dove tra l'altro ci mise lo zampino anche Giorgio Moroder, e ovviamente cantata nella versione italiana da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che tra l'altro raggiunse il primo posto non soltanto in Italia ma anche in altri paesi. Un vero e proprio inno italiano, un'estate italiana, Gianna Nannini e Edoardo Bennato.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1990.

0: con questo grande pezzo, ma come detto anche grande ricordo sicuramente dell'estate del 1990, noi concludiamo questa Vintage Parade che ha visto proprio protagonisti gli anni 60, 70, 80 e infine 90 per quanto riguarda l'ultima settimana di luglio. Vi aspettiamo quindi la prossima settimana per una nuova Vintage Parade.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada. In A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria, verso sud tra B1 variante e Badia. Verso nord code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Montecatini Terme e Bibbio con l'A1 e tra Alto Pascio e Montecatini Terme. E arriviamo alla Fipili per lavori, 2 km di coda in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Verso Firenze, code a tratti tra Empoli Est e Firenze Scandicci. E prima di tornarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze, fino alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
6: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
2: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
4: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
2: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
4: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 VIN.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Da ieri sera, domenica 26 luglio alle 23 fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, scatta la seconda interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte con Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Si tratta del secondo stop dopo la prima fase a inizio luglio per la conclusione del montaggio e il varo del nuovo ponte. Attivo come nella prima sospensione il servizio di autobus e navette collegati alla linea della tranvia per trasferire i viaggiatori dalla stazione di Campo di Marte a Santa Maria Novella e viceversa. Più zone della Toscana colpite dai temporali tra la notte e la mattina di oggi, di ieri, domenica 26 luglio, durante l'allerta arancione per rischio temporali forti. La fase più intensa della perturbazione ha interessato inizialmente la Garfagnana e la provincia di Lucca, poi si è spostata nelle province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa, per poi interessare il sud della regione, in particolare le province di Siena e Arezzo. Giornata di interventi per i vigili del fuoco e la protezione civile in più comuni. A Prato e nel Senese persone rimaste bloccate in auto in sottopassi allagati sono state tratte in salvo. Le precipitazioni si sono poi attenuate con ulteriore miglioramento in serata. Un uomo è rimasto ferito con un colpo di pistola nel parcheggio di un supermercato a San Vincenzo. È successo in via Biserno. Ad essere soccorso un 42enne originario della Spagna senza fissa dimora dopo essere stato colpito all'addome. Dalle prime informazioni l'uomo avrebbe dato in escandescenze e avrebbe minacciato passanti e clienti del supermercato. Chiesto l'intervento della polizia locale, sul posto è intervenuta una pattuglia. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma da quanto emerso il 42enne avrebbe impugnato un coltello dirigendosi verso gli agenti e di fronte al tentativo di aggressione uno di questi avrebbe fatto partire un colpo. In corso gli accertamenti la pistola di ordinanza è stata sequestrata. È stato ritrovato senza vita Muschio, il caprone di 15 anni che si era allontanato dal rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, che ha comunicato con profondo dolore il drammatico esito delle ricerche che andavano avanti da giorni senza sosta. Il rifugio, parte della rete di santuari di animali liberi, aveva lanciato un appello per cercare aiuti nel ritrovare e riportare a casa il caprone scomparso sabato 18 luglio. Come reso noto, sono intervenute le forze dell'ordine mentre sarà svolta l'autopsia per chiarire le cause della morte dell'animale. Riteniamo doveroso attendere che siano le autorità a fare piena luce sui fatti, hanno detto dal rifugio. Passiamo allo sport. Guido Pagliuca è intervenuto ai microfoni dei media presenti dopo la vittoria in amichevole contro la Virtus Entella finita 1-0 per gli azzurri. Questo è un gruppo di persone che ha dei valori, che ogni giorno li porta sul campo durante gli allenamenti, ha commentato l'allenatore dell'Empoli. Sicuramente mantenendo questa umiltà e questo atteggiamento la squadra ha dei margini di crescita e questo è il nostro principale obiettivo. È tutto per l'informazione, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goodnews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi immortali.

0: Arredamenti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
2: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord tra Firenze e Scandice, B1 variante di Valico e Trariz, incisa Reggello, verso Roma tra Firenze Sud e incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Alto Pascio e Pistoia. In A12 code a tratti verso Genova tra Versilia e Massa. In Fipili permangono 3 km di coda per lavori tra Staminata e Santa Croce in direzione mare. Verso Firenze code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it. 66 Vintage.

0: Stop. Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia. Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto. Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della grande boucle, la terza consecutiva. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro!
0: Vintage.
6: Che succede?
7: Un topo!
6: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
8: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
6: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
9: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 11:59 minuti.
3: 66 Vintage.
4: Ben trovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
5: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. L'ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
4: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
5: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
4: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
5: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Touch Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18esimo posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19esima, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20esima in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti verso nord tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze e Scandicci via 1 variante di valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipili, coda per lavori per 2 km in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Sempre in direzione mare, possibili disagi per perdita di carico tra Empoli ed Empoli Ovest. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
6: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
8: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnolo Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
9: Vintage.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
12: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
13: 66 Vintage.

90. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage. Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 13:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Avrebbe chiamato la ex minacciandola di morte, chiedendole 5.000 euro in cambio della restituzione della sua auto. La polizia di Stato di Pescia ha arrestato un 43enne della Lucchesia con svariati precedenti per tentata estorsione, falsa attestazione, detenzione e porto illegale di armi. In seguito a una segnalazione di un uomo sospetto in un locale, gli agenti intervenuti sul posto hanno rinvenuto uno zaino che l'uomo avrebbe nascosto all'esterno, trovando al suo interno una pistola rubata nel 2013 a Camaiore da un'abitazione. Ricostruita poi la telefonata all'ex, gli agenti sono intervenuti arrestandolo. Da ieri, domenica 26 alle 23, fino alle 11 di giovedì 30 luglio, scatta la seconda interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte con Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Si tratta del secondo stop dopo la prima fase inizio luglio per la conclusione del montaggio e il varo del nuovo ponte. Attivo come nella prima sospensione il servizio di autobus e navette collegati alla linea della tranvia per trasferire i viaggiatori dalla stazione di Campo di Marte a Santa Maria Novella e viceversa. Momento storico fra Limite e Fibbiana, così il presidente della regione Eugenio Giani sabato mattina ai primi momenti del varo del nuovo ponte sull'Arno tra Montelupo Fiorentino e Capraia. Tutti siamo partecipi di qualcosa che cambierà la storia di questo territorio. Il nuovo ponte avrà una lunghezza di 300 metri e sarà costituito da 4 campate, di cui la principale lunga 150 metri, realizzata con una struttura d'arco in acciaio. Le operazioni si inseriscono nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'asse viario di collegamento fra la strada statale 67 Toscoromagnola e la strada provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Empoli. A Empoli è nato il parco Emanuela Loi. Sabato mattina è stato intitolato il parco pubblico delle collinette della frazione di Santa Maria, una delle prime donne poliziotto italiane a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato italiana a cadere vittima per mano della mafia nella strage di Via D'Amelio all'altezza del numero civico 19 a Palermo, nell'attentato al magistrato Paolo Borsellino avvenuto il 19 luglio del 1992. Aggiungiamo un capitolo alle storie significative che sono legate alla nostra toponomastica, ha detto il sindaco Alessio Mantellassi alla cerimonia. La festa del teatro di San Miniato arriva all'appuntamento più atteso di questa edizione, il dramma popolare, quest'anno affidato ad Alessandro Preziosi, protagonista e regista dello spettacolo La ferita, la Letizia, tratto dall'omonimo libro di Davide Rondoni. Musiche originali e dal vivo con Giacomo Vezzani. La prima assoluta è in programma domani, martedì 28 luglio, in Piazza del Duomo. Lo spettacolo sarà poi replicato il 29 e il 30 luglio. La ferita, la Letizia, mette in scena un intenso dialogo con San Francesco d'Assisi, raccontando l'uomo dietro al santo. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
2: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso e coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e Massa. Sulla Fipilì coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze, inoltre in direzione Livorno un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno per lavori. Sulla diramazione Pisa-Firenze in direzione Pisa, coda tra Cascina e Navacchio per un mezzo in avaria al chilometro 68 e 100. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: Dal 1973, outlet abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicie lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
5: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sono le 14:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti. Si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Il ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera parlando della guerriglia Notav, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna, ha dichiarato: ormai è chiaro a tutti che esiste un internazionale della violenza e della disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato, condanna anche dalla segretaria PD Schlein. Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma, violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il PD ha dato solidarietà e vicinanza.
2: Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari.
3: Capri blinda i faraglioni, boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche. Il comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta. Vieterà infatti alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi.
2: La CGIL si pone l'obiettivo di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al ponte sullo stretto di Messina. La Confederazione Nazionale ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se al contrario vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle procure generali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana.
3: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea in provincia di Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri due focolai nel Palermitano.
2: Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all'ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, ha detto. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzione. Gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più, continua l'esperto, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
4: 100 successi immortali, successi

0: e articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud e coda a tratti tra Arezzo e Valdarno. Sulla variante di Valico ma in direzione Roma, traffico rallentato tra Badia e Firenzuola. In A11 in direzione Pisa, traffico rallentato tra Firenze Ovest e Prato Est per materiale disperso. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Liffredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucina o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
8: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
9: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
8: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
9: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
10: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
10: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
5: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
4: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
3: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
4: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
3: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, '100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Fatta il vintage spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà

0: di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 00 49, via Giambattista Vico 49, Empoli.
1: Vintage.
2: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
1: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
2: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
4: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti da Firenze Nord e Livio con la variante di Valico per traffico intenso. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Badia e Firenzuola. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla Fipili in direzione Livorno, coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucina o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnolo Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
9: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Vintage Spot.
1: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
1: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
1: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:02.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
6: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
5: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
4: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmounin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere.
5: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa da un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aggressore era stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi grazie alle telecamere di videosorveglianza e soprattutto alla testimonianza del sopravvissuto.
4: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra, secondo le quali sarebbe in corso un dibattito nel governo sull'opportunità di ricorrere a queste risorse. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri atteso per le 17:30.
5: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. I 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata Operazione all'estero.
4: Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Senza i vintage spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2,

0: Micelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
2: Vintage.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
0: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda traffica Firenze Nord e il bivio con la variante per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico a rilento tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la 1A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta per materiale disperso in galleria. Sempre in direzione Roma, traffico a rilento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A11 in direzione Firenze, traffico a rilento tra Prato Est e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
4: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
5: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
4: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
6: Vintage. Saldi.
3: Saldi.
6: Saldi.
3: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Kolo Muani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento, Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley, si chiude con un bronzo la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocretti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi, 29 centesimi i 1500 metri donne. Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri. Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
10: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un giovane ha perso la vita dopo un grave incidente a Osteria Nuova nel comune di Bagnarripoli. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le 7 di oggi, lunedì 27 luglio, la vittima era in sella alla sua moto verso Antella quando in via Peruzzi si sarebbe scontrata con un bus. La strada è stata subito chiusa al traffico, sono intervenute le pattuglie della municipale, oltre ai carabinieri e i sanitari del 118 per la persona alla guida dello scooter, però non c'è stato niente da fare. Ha avvicinato un coetaneo e lo ha costretto a dargli il borsello puntandogli contro una bottiglia. Un 17enne è stato arrestato a Firenze la notte del 17 luglio scorso per rapina e danneggiamento. Verso le 3 di notte in Piazza delle Cure il 17enne avrebbe avvicinato la vittima con la scusa di una sigaretta, ma poi brandendo una bottiglia l'avrebbe rapinata. La vittima e i due amici che avevano assistito a distanza alla scena hanno dato l'allarme al 112. Un uomo di 47 anni, residente a Pontedera, è morto ieri pomeriggio in ospedale a Genova. Proprio nel capoluogo ligure era stato ricoverato nella notte fra venerdì e sabato a causa di una caduta dal monopattino. L'incidente era successo in centro a Lavagna. La vittima si chiamava Andrea Pallestrini, era originario di Genova ma viveva nel Pisano. E questa notte è stata conclusa l'operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze. Era presente Matteo Salvini, ministro dei trasporti. Il nuovo impalcato si spiega in una nota del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate. Presente in loco anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sport. E passiamo allo sport e parliamo di basket. Si chiude col botto il mercato dell'USE Computer Gross. È ufficiale l'ingaggio per la prossima stagione di Andrea Saccaggi, pedina di assoluto valore ed esperienza. Guardia classe 1989, 190 centimetri di altezza, è un giocatore che non ha bisogno di troppe presentazioni nel panorama cestistico nazionale, visto che vanta una lunghissima carriera tra Serie A2 e Serie B, vestendo maglie importanti come quelle di Treviso, Agrigento, Virtus Roma e Rimini. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
3: Vintage.
4: Che succede?
5: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
6: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
4: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
7: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
8: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
9: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
8: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
9: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
8: Vintage.
10: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
11: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
10: Interessante.
11: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
12: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: 66V.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma ad Hong Kong per l'Italia e ci pensa il fioretto femminile. Una giornata decisamente azzurra, proprio la finale di questa rassegna ridata che ha visto un meraviglioso derby tra Martina Favaretto ed Arianna Enrico. A trionfare è stata la più giovane delle due italiane, che si è imposta con il punteggio 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i due bronzi del 2023 e 2025. Il calcio, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
2: Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni.
1: Ciclismo, mercoledì 29 luglio comincia il Giro di Danimarca e ai nastri di partenza ci sarà anche Wout van Aert. Confermata la presenza del belga dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il vincitore della Parigi-Roubaix era stato costretto a saltare il Tour de France a causa di un'infezione al gomito dopo una caduta in allenamento. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open del 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori, impegnati contro la coppia Cash-Erler, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto alla Mubadala DC Open contro la danese Clara Towson. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano-Cortina 2026. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17esimo posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Palermo, dall'84esimo, risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6-6 Vintage Spot.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
6: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
7: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
6: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
8: Che colpo! Una promo 3+1 della Alcon.
6: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
8: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
6: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
8: Da 8. Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no. Mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
5: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66 Vintage, spot.
10: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
11: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
10: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
11: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
12: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
12: Vintage.
14: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
15: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
14: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
12: Vintage.
16: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
17: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
16: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e 59
3: sei,
2: minuti.
3: Sei vintage.
0: Sei, sei vintage.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito la Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati ed altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
4: Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana.
5: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Reda Ramunim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Debo di Salerno. Contestati i reati di omicidio volontario aggravato, della crudeltà e della premeditazione e di soppressione di cadavere. Gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riservo sul movente. Di sicuro Esposito è stato picchiato e poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita.
4: Era stato aggredito a colpi di cacciavite alla stazione Togliatti di Roma dopo aver difeso l'amico durante una rapina. L'aggressione si era consumata 8 giorni fa alla periferia di Roma. La polizia ha poi arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell'uomo di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio.
5: Gli esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
4: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fombet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. Intanto, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
6: La rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri tre amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Al bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord, coda per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. In direzione Roma, coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipil in direzione Firenze, coda a tratti tra Stassigna e Firenze Scandicci. Coda in uscita da Stassigna e Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Livorno in direzione Livorno Centro, coda tra il bivio Firenze-Livorno A12, Genova-Livorno e Livorno-Stagno per un mezzo in fiamme. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Scherler, mentre tra le donne Elisabetta Coccialetto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovanili di nuoto di fondo di Sciucoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Sei vintage, spot!
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene. In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Continuano i lavori a Firenze. L'Italia dei treni è divisa. È un momento storico, il varo del nuovo ponte alpino, seguito stanotte dal ministro Matteo Salvini e dal presidente della regione Eugenio Giani, insieme ai vertici di RFI. Il nuovo cavalcaferrovia sarà più grande e sicuro per i viaggiatori dei treni sulla tratta Roma-Firenze dell'alta velocità e regionale, ma anche per la viabilità del quartiere e cittadina, dice Filippo Boni, assessore regionale ai trasporti. Il SIULP parla chiaro e denuncia un depauperamento dell'organico nel commissariato di polizia di Empoli. La situazione, si legge in una nota, da anni non trova soluzione, non si intravedono neppure segnali concreti di inversione di tendenza. Secondo il sindacato di polizia si sono succedute tante dichiarazioni, molti annunci, ma nessun intervento realmente capace di rafforzare un presidio di sicurezza fondamentale per l'intero Empolese Valdelsa. Anche quest'anno, il 2 agosto, monumenti, piazze, edifici pubblici e luoghi simbolici di diverse città italiane si illumineranno di azzurro per dare visibilità alla CAND, una malattia neurologica ultra rara causata da mutazioni del gene KIF1A. Un fascio di luce azzurre collegherà simbolicamente l'Italia, collegando alcune delle sue grandi bellezze come il David di Michelangelo in Piazza della Signoria a Firenze e tanti altri monumenti in Toscana. Partecipano anche Agliana, Vinci, Forte dei Marmi e Pisa. La magia della musica degli anni 90 è pronta a conquistare Fucecchio mercoledì 29 luglio in occasione dell'ultimo appuntamento con Serre d'Estate. Piazza Montanelli si trasformerà in una grande festa dedicata a una delle decadi più amate, con una serata di musica, colore e divertimento aperta a tutti. Protagonista dell'evento sarà 90 Smile, uno spettacolo pensato per far rivivere l'energia e le atmosfere degli anni 90 attraverso le più belle e coinvolgenti hit del periodo. Passiamo allo sport e parliamo di pattinaggio. Un'esperienza di alto livello fatta di impegno, sacrificio e grandi soddisfazioni. Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione dell'ASD L'Acquario Alto Pascio ai campionati italiani di pattinaggio freestyle disputati a Roma. Alla manifestazione hanno preso parte gli atleti che avevano conquistato la qualificazione attraverso le competizioni regionali, confrontandosi con i migliori pattinatori italiani in condizioni particolarmente impegnative, anche a causa delle elevate temperature. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. Habibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
3: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento Notab.
4: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
5: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
3: Quello di Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
4: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
3: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: 66 Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18esimo posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Proci, da 19esima, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20esima in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tralitica Calenzano, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per materiale disperso in carreggiata. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 in direzione Pisa, 3 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme per un incidente con situazione in aumento. In A12 incidente in uscita al nodo A12 raccordo Lucca Viareggio per chi proviene da Livorno. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
5: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
5: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
7: Vintage.
5: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
8: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
9: Vintage.
10: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
11: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
10: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
11: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Colomouani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento, Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley, si chiude con un bronzo la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocletti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi, 29 centesimi i 1500 metri donne. Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri. Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
7: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
6: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
7: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
6: Ottica colpo d'occhio,
8: Sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
9: Vintage.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
12: Vintage.
13: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
14: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
13: E shop online sul sito alinomancini.com.
14: Un'emozione che non finisce mai.
15: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un giovane ha perso la vita dopo un grave incidente a Osteria Nova, nel comune di Bagnarripoli. Stando a una prima ricostruzione, poco dopo le 7 di oggi, lunedì 27 luglio, la vittima, che era in sella alla sua moto verso Antella, in via Peruzzi, si sarebbe scontrata con un bus. La strada è stata subito chiusa al traffico, sono intervenute le pattuglie della municipale, oltre ai carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Per la persona alla guida dello scooter, però, non c'è stato niente da fare. Uno spacciatore recidivo è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza nell'Empolese e arrestato. Già nei mesi scorsi era stato sottoposto all'obbligo di dimora e gli erano state sequestrate diverse sostanze stupefacenti. In quell'occasione l'uomo è stato controllato mentre era a bordo della propria auto, che peraltro era senza assicurazione. Successive attività investigative delle Fiamme Gialle hanno portato alla luce che il pusher stava continuando a produrre e spacciare da casa, in aperta violazione della misura cautelare. Per questo la Guardia di Finanza è entrata in azione a Empoli e lo ha arrestato. Da ieri sera, domenica, alle 23 fino alle 11 di giovedì 30 luglio è scattata la seconda interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte con Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Si tratta del secondo stop dopo la prima fase a inizio luglio per la conclusione del montaggio e il varo del nuovo ponte. Attivo come nella prima sospensione il servizio di autobus e navette collegati alla linea della tranvia per trasferire i viaggiatori dalla stazione di Campo di Marte a Santa Maria Novella e viceversa. Momento storico fra Limite e Fibbiana, così il presidente della regione Eugenio Giani sabato mattina ai primi momenti del varo del nuovo ponte sull'Arno fra Montelupo e Capraia e Limite. Tutti siamo partecipi di qualcosa che cambierà la storia di questo territorio. Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 300 metri e sarà costituito da 4 campate, di cui la principale lunga 150 metri, realizzata con una struttura d'arco in acciaio. Il SIULP parla chiaro e denuncia un depauperamento dell'organico nel commissariato di polizia di Empoli. La situazione, si legge in una nota, da anni non trova soluzione e non si intravedono neppure segnali concreti di inversione di tendenza. Secondo il sindacato di polizia si sono succedute tante dichiarazioni, molti annunci, ma nessun intervento realmente capace di rafforzare un presidio di sicurezza fondamentale per tutto l'Empolese Valdelsa. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
3: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 666 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coi tratti da Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 in direzione Pisa, 2 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme per un incidente. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario spostato sulla linea tirrenica. A Firenze iniziati oggi i lavori di asfaltatura in via Fortini, fino al 1 agosto sarà interrotta la circolazione tra via Belisario Vinta e via Fortini, lato numero civico 111. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Vintage.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
4: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
4: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: 66 Vintage.

90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un giovane ha perso la vita dopo un grave incidente a Osteria Nova, nel comune di Bagnarripoli. Stando a una prima ricostruzione, poco dopo le 7 di oggi, lunedì 27 luglio, la vittima, che era in sella alla sua moto verso Antella, in via Peruzzi, si sarebbe scontrata con un bus. La strada è stata subito chiusa al traffico, sono intervenute le pattuglie della municipale, oltre ai carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Per la persona alla guida dello scooter, però, non c'è stato niente da fare. Uno spacciatore recidivo è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza nell'Empolese e arrestato. Già nei mesi scorsi era stato sottoposto all'obbligo di dimora e gli erano state sequestrate diverse sostanze stupefacenti. In quell'occasione l'uomo è stato controllato mentre era a bordo della propria auto, che peraltro era senza assicurazione. Successive attività investigative delle Fiamme Gialle hanno portato alla luce che il pusher stava continuando a produrre e spacciare da casa, in aperta violazione della misura cautelare. Per questo la Guardia di Finanza è entrata in azione a Empoli e lo ha arrestato. Da ieri sera, domenica, alle 23 fino alle 11 di giovedì 30 luglio è scattata la seconda interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte con Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Si tratta del secondo stop dopo la prima fase a inizio luglio per la conclusione del montaggio e il varo del nuovo ponte. Attivo come nella prima sospensione il servizio di autobus e navette collegati alla linea della tranvia per trasferire i viaggiatori dalla stazione di Campo di Marte a Santa Maria Novella e viceversa. Momento storico fra Limite e Fibbiana, così il presidente della regione Eugenio Giani sabato mattina ai primi momenti del varo del nuovo ponte sull'Arno fra Montelupo e Capraia e Limite. Tutti siamo partecipi di qualcosa che cambierà la storia di questo territorio. Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 300 metri e sarà costituito da 4 campate, di cui la principale lunga 150 metri, realizzata con una struttura d'arco in acciaio. Il SIULP parla chiaro e denuncia un depauperamento dell'organico nel commissariato di polizia di Empoli. La situazione, si legge in una nota, da anni non trova soluzione e non si intravedono neppure segnali concreti di inversione di tendenza. Secondo il sindacato di polizia si sono succedute tante dichiarazioni, molti annunci, ma nessun intervento realmente capace di rafforzare un presidio di sicurezza fondamentale per tutto l'Empolese Valdelsa. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. Habibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
5: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento Notab.
6: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
7: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
5: Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
6: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
5: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo al commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21:59.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 80. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 22:59.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. Habibi, dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
4: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento no TAV.
5: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
6: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
4: Quello de Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
5: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea a Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
4: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo al commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi, che parla di brutta figura, e Malagò, che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: 70 80 90 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of... Suona così. Sei sei vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
2: Let's go, girls.

0: 80-90. Let's go!
1: Sono le 2:00.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.